energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

0: Boss Kana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.